0: Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sanin ku da ci gaba da kasancewa da Arewa Radio tashar da ke yada shirye-shirye akan mita 93.1 a zangon FM duka dai a cikin wannan shiri namu da muke gabatar muku da Garuji 2000 man da ke inganta hasken fata tare da fitar da ingancin tabbacin yanayin fata
1: Jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kowa yana kasancewa da mu cikin koshin lafiya a cikin wani shiri na musamman